0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:30.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:17.

0: Frecuencia Continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

canzone. Radio Gibbs. New music. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Ci sono

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:42.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.
2: Edit.
3: 4, 3, 2, 1.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 35 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: No matter what, no matter what, you got to show.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Oh,

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 25 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 5 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Come un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Andiamo solo di venerdì.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
3: Stammi lontano, parlami piano. Quante parole non ci capiamo.
0: I più suonati. Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

nella mia. Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:01.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Radio Gibson.

Mix. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8:19.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Let me take you higher.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: L'oroscopo di Giovi. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giuli e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Nuova giornata, nuove scintille nel cielo degli Ariete. Ti capita mai quella sensazione di avere bisogno di una scossa, di una sfida extra? Oggi la giornata è fatta proprio così, dinamica, piena di occasioni rapidissime, come quelle onde che si infrangono sulla riva e che non puoi lasciar scappare. Pronti a saltare giù, più in alto del solito? Per gli Ariete l'energia non manca, ma serve indirizzare bene, tipo mirare a canestro senza chiudere gli occhi. Toro, a volte ci si sveglia e l'aria ha un sapore diverso, come se tutto stesse per prendere una nuova piega. Oggi il Toro sembra sentirsi addosso l'energia di chi vuole davvero cambiare, anche se solo in piccole cose. Hai presente quando si incastra tutto al posto giusto, almeno per un secondo? Ecco, questa giornata lascia un incastro finalmente perfetto, ma basta coglierlo. Gemelli. Svegliarsi oggi sotto il cielo dei Gemelli è come entrare in una stanza piena di porte aperte. Tutto sembra possibile, tutto un po' confuso, ma super affascinante. Non mettere limiti alla fantasia, perché la giornata parte già carica di energia elettrica, quella che fa scintille anche dove meno te l'aspetti. Occhio a non perdersi nei dettagli. Una buona idea è come un gelato d'estate, va gustato senza pensarci troppo. Cancro. Voglia di una giornata diversa dal solito? Attenzione, perché l'atmosfera astrale per il Cancro oggi promette colpi di scena. Un po' come quando esci da casa senza aspettarti nulla di speciale e invece ti capita quell'incontro che ti scompiglia i pensieri. Le onde emotive potrebbero portare novità interessanti se lasci spazio alla sorpresa. Meglio restare flessibili, giocare un po' d'anticipo e, perché no, prendersi la libertà di rischiare dove serve. Leone. Oggi l'universo ti guarda proprio come uno spettatore davanti a un fuoco d'artificio pronto a esplodere di colori. Si respira nell'aria una scossa energetica, una sensazione di svolta, come se sotto la superficie stesse per accadere qualcosa di grande. Curioso di scoprire che giornata ti aspetta? Occhio alle vibrazioni che arrivano. Vergine. Oggi senti il bisogno di mettere tutto in ordine? Beh, c'è nell'aria un'energia frizzante che pizzica un po' le idee e invita a fare chiarezza senza però mettere troppa pressione. Oggi il gioco è prendere seriamente solo ciò che davvero lo merita e ballare mentalmente con tutto il resto. Bilancia. L'energia di oggi per la Bilancia è come una playlist eterogena. Tra pezzi romantici, assoli di fortuna e qualche riff di soldi che chiedono attenzione, giornata da prendere a morsi, ma meglio se con un pochino di zucchero a velo sopra, capito? I pianeti invitano a non stare troppo sulle scale, meglio dare piuttosto che pensare se sia il caso o meno. Scorpione. Oggi l'energia si muove come acqua sotterranea, silenziosa ma potentissima. C'è una tensione nell'aria, quella che precede le svolte, i cicli nella testa che fanno cambiare direzione. Preparati a imbatterti in qualche strana coincidenza, sai quelle che fanno pensare che l'universo stia facendo l'occhiolino? Oggi si balla sì, ma con un ritmo tutto scorpione, magnetico, intenso e affilato come una lama di luce. Sagittario. Oggi il cielo ti guarda con un sorriso complice. C'è nell'aria qualcosa che assomiglia ad una brezza di novità mista a voglia di scombussolare la routine. Che sia una scintilla, un tornado, comunque la noia oggi resta fuori dalla porta. E allora occhi aperti e fiuto allerta. Ogni dettaglio promette grandi svolte. Capricorno. C'è come una brezza nuova oggi nell'universo del Capricorno. Quei pensieri freddi, razionali, che di solito reggono la baracca, si mischiano a emozioni un po' meno gestibili. Ogni tanto capita, e forse non è poi così male. Oggi le stelle fanno l'occhiolino, l'atmosfera cambia, ogni dettaglio acquista un sapore lievemente diverso. Quindi preparati, le vibes sono tutte da cogliere al volo. Acquario. La giornata si preannuncia come una sorta di film in cui le comparse diventano protagoniste e tutto può succedere in un battito d'ali. Gli acquario sono come una ventata d'aria fresca, imprevedibili, ma anche simpatici come nessun altro segno dello zodiaco. Oggi qualcosa si muove soprattutto in quei settori dove sembra esserci la muffa, tipo quando apri un vecchio cassettone e trovi una lettera che non ricordavi nemmeno esistesse. Ecco cosa c'è da aspettarsi, tra batticuori, colpi di fortuna e qualche euro in più, magari, eh? Pesci. Oggi sembra la giornata perfetta per chi ama lasciarsi stupire e i pesci, si sa, vivono quasi solo di emozioni. Nell'atmosfera c'è un'energia strana, come quando senti l'odore della pioggia prima che il cielo faccia davvero sul serio. Che sia una piccola rivoluzione personale o un semplice battito di ciglia, più intenso del solito, qualcosa bolle in pentola. Meglio tenere le antenne ben dritte. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
0: Radio Gibson Music.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Stai ascoltando Radio Gizzo Music.
4: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9 e 18 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Sequenza continua. In sequenza continua. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson. Mi.

right. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 43 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Nuova giornata, nuove scintille nel cielo degli Ariete. Ti capita mai quella sensazione di avere bisogno di una scossa, di una sfida extra? Oggi la giornata è fatta proprio così, dinamica, piena di occasioni rapidissime, come quelle onde che si infrangono sulla riva e che non puoi lasciar scappare. Pronti a saltare giù, più in alto del solito? Per gli Ariete l'energia non manca, ma serve indirizzare bene, tipo mirare a canestro senza chiudere gli occhi. Toro. A volte ci si sveglia e l'aria ha un sapore diverso, come se tutto stesse per prendere una nuova piega. Oggi il toro sembra sentirsi addosso l'energia di chi vuole davvero cambiare, anche se solo in piccole cose. Hai presente quando si incastra tutto al posto giusto, almeno per un secondo? Ecco, questa giornata lascia che incastro finalmente perfetto, ma basta coglierlo. Gemelli. Svegliarsi oggi sotto il cielo dei Gemelli è come entrare in una stanza piena di porte aperte. Tutto sembra possibile, tutto un po' confuso, ma super affascinante. Non mettere limiti alla fantasia, perché la giornata parte già carica di energia elettrica, quella che fa scintille anche dove meno te l'aspetti. Occhio a non perdersi nei dettagli, una buona idea è come un gelato d'estate, va gustato senza pensarci troppo. Cancro. Voglia di una giornata diversa dal solito? Attenzione, perché l'atmosfera astrale per il cancro oggi promette colpi di scena. Un po' come quando esci da casa senza aspettarti nulla di speciale e invece ti capita quell'incontro che ti scompiglia i pensieri. Le onde emotive potrebbero portare novità interessanti se lasci spazio alla sorpresa. Meglio restare flessibili, giocare un po' d'anticipo e, perché no, prendersi la libertà di rischiare dove serve. Leone. Oggi l'universo ti guarda proprio come uno spettatore davanti a un fuoco d'artificio pronto a esplodere di colori. Si respira nell'aria una scossa energetica, una sensazione di svolta, come se sotto la superficie stesse per accadere qualcosa di grande. Curioso di scoprire che giornata ti aspetta? Occhio alle vibrazioni che arrivano. Vergine. Oggi senti il bisogno di mettere tutto in ordine? Beh, c'è nell'aria un'energia frizzante che pizzica un po' le idee e invita a fare chiarezza senza però mettere troppa pressione. Oggi il gioco è prendere seriamente solo ciò che davvero lo merita e ballare mentalmente con tutto il resto. Bilancia. L'energia di oggi per la bilancia è come una playlist eterogena. Tra pezzi romantici, assoli di fortuna e qualche riff di soldi che chiedono attenzione, giornata da prendere a morsi, ma meglio se con un pochino di zucchero a velo sopra, capito? I pianeti invitano a non stare troppo sulle scale, meglio dare piuttosto che pensare se sia il caso o meno. Scorpione. Oggi l'energia si muove come acqua sotterranea, silenziosa ma potentissima. C'è una tensione nell'aria, quella che precede le svolte, i cicli nella testa che fanno cambiare direzione. Preparati a imbatterti in qualche strana coincidenza, sai quelle che fanno pensare che l'universo stia facendo l'occhiolino? Oggi si balla sì, ma con un ritmo tutto scorpione, magnetico, intenso e affilato come una lama di luce. Sagittario. Oggi il cielo ti guarda con un sorriso complice. C'è nell'aria qualcosa che assomiglia ad una brezza di novità mista a voglia di scombussolare la routine. Che sia una scintilla, un tornado, comunque la noia oggi resta fuori dalla porta. E allora occhi aperti e fiuto allerta. Ogni dettaglio promette grandi svolte. Capricorno. C'è come una brezza nuova oggi nell'universo del Capricorno. Quei pensieri freddi, razionali, che di solito reggono la baracca, si mischiano a emozioni un po' meno gestibili. Ogni tanto capita, e forse non è poi così male. Oggi le stelle fanno l'occhiolino, l'atmosfera cambia, ogni dettaglio acquista un sapore lievemente diverso. Quindi preparati, le vibes sono tutte da cogliere al volo. Acquario. La giornata si preannuncia come una sorta di film in cui le comparse diventano protagoniste e tutto può succedere in un battito d'ali. Gli acquario sono come una ventata d'aria fresca, imprevedibili, ma anche simpatici come nessun altro segno dello zodiaco. Oggi qualcosa si muove soprattutto in quei settori dove sembra esserci la muffa, tipo quando apri un vecchio cassettone e trovi una lettera che non ricordavi nemmeno esistesse. Ecco cosa c'è da aspettarsi, tra batticuori, colpi di fortuna e qualche euro in più, magari, eh? Pesci. Oggi sembra la giornata perfetta per chi ama lasciarsi stupire e i pesci, si sa, vivono quasi solo di emozioni. Nell'atmosfera c'è un'energia strana, come quando senti l'odore della pioggia prima che il cielo faccia davvero sul serio. Che sia una piccola rivoluzione personale o un semplice battito di ciglia, più intenso del solito, qualcosa bolle in pentola. Meglio tenere le antenne ben dritte. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson News.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e migliori speaker sempre con

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 12 minuti.

0: Radio Gibson.
1: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
2: Adesso no, dopo si vede.
0: Ciao ignoranti.
3: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 10:40.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

Gibson. New music. Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. So-

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Mr. Gibson Music. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Radio Gibson.
1: Canta che ti passa!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Gibson. Musica da vivere.
13: Più ascolti e più ti piace.
14: It's a Remember.
15: It's a Remember.
14: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
15: Da Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
3: Golden Classic.
2: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
3: Golden Classic.
2: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 22 minuti.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Man.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma che difference!

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Ora che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Kids Home.
2: It's a remember. It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:47.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:14.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 39 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Chi ha detto a terra chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
5: E ora su Radio Gibson suona il disco richiesto da te.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
1: Radio Gibson, musica da vivere.
2: Ospite.

0: to remember.
1: Be to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

New music. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mac

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Fantastic Radio.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
3: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: spazio. Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 47 minuti.

0: Radio Gibson.
1: New Music.
0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Gibson, il suono che piace, non c'è confine, non c'è più voce che tace.
10: Radio Gibson, mi mise.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:35.

radiogibson.net. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: talk about.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Va bene, ti giuro che va bene. Se prego poi magari niente.
4: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, music.
3: Hey brother, I just listened to the song. Sounds so good.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica da vivere.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Sorry, papi, non me puse a papi,
3: mucha curva e se vuoti, mucho papi. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: i più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e 24 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: ballare per forsa, almeno mi so muovere, anche se i miei balletti non sono, diciamo, che così impegnativi, perché non voglio mai confondermi con una ballerina, perché tanto di rispetto per i ballerini, perché il lavoro dei ballerini è un lavoro veramente impegnativo, perché io faccio cose molto semplici, no? A chi tocca la cabeza.
1: Non vi abbiamo salutato apposta, ragazzi, perché volevo farvi vedere questo spettacolo. Cioè, oggi 90 all'ora parte così. Parte con un ospite spettacolare, non è il solito 90 all'ora, quindi non avete sbagliato il programma, perché di solito sentono più uns. Ma quest'oggi in vinile, per questa parte di programma, saremo qui con Cecilia Gayle.
0: Eccomi, come state? Che piacere. Poi per forza non possono sentire perché arriva l'estate, arriva la Ceci.
1: Bellissimo. Allora, la cosa più importante è prima di tutto conoscerti anche in maniera un po' più amichevole, perché questa è la nostra chiacchierata emozionale amichevole che si chiama 90 all'ora. Siamo negli studi di Dance City for You, in regia c'è Max e Marco, che salutiamo, e quindi tra poco ascolteremo il tuo nuovo singolo, che è in uscita proprio l'8 di maggio, quindi questo weekend esce il disco nuovo di Cecilia Gayle. Ma io me la ricordo molto tempo fa, ma con tanti successi che hanno fatto ballare, ma molto tempo fa, nel senso che per 90 all'ora è come se fossimo in questo periodo musicale, perché proprio, ad esempio, ad aprile del 98 c'era un disco che faceva Oh ma sì, ma lele
0: su pam pam, esatto. Repitalo.
1: Un anno dopo c'era Voulez-vous danser,
0: el tibiti vitero.
1: Ecco, cioè, ma tanti successi, perché io mi ricordo che avevi fatto anche

0: a propormi e dirò che mi hanno portato molta fortuna, perché è stato il momento. Io sono arrivata nella ondata quando la musica latinoamericana cominciava ad affacciarsi in Europa, e sono arrivata con questa scia e così le ho riproposte e mi hanno aperto, ti direi, molte porte.
1: Io ti direi di fare una cosa. Non credo che tu abbia fatto mai un'intervista in vinile nei tuoi, diciamo, 30 anni di carriera, facciamo così?
0: No, è la prima volta che faccio, mi fa molto piacere.
1: Metterai il tuo disco, lo metterai tu a 90 all'ora. Quindi appoggerai il dito qua e partirà il disco.
0: E questa qual è?
1: Piano piano, vai.
0: E qual è questa?
1: Sì, quello lì.
0: Cos'è?
1: C'è scritto lì.
0: Ah, che dice? Io so cieco, non
1: ce l'ho chiaro. Pam.
0: Ah, ok.
1: Vai, sentiamolo. L'hai messo tu!
0: L'ho messa io la prima volta, che bello!
1: La cosa bella di 90 all'ora è che guardate anche le copertine, oltre all'artista che mette il suo disco, ragazzi. Facciamo una piccola lezione di Pam Pam. Come si balla questo disco? Vediamo.

0: discorso di pam pam elevato. Ma lo sai che io lo facevo?
1: Sì.
0: Ma nel 98. Cioè questo disco.
1: Ma no, ma è un classico di ballo di gruppo, solo nel 98 dovreste
0: sì,
1: farlo.
0: Sì, che...
1: Allora lo inserisce nel tuo programma. Scusa,
0: lo facciamo,
1: eh.
0: Lo facciamo.
1: Non ho capito.
0: Cecilia Gayle, 90 all'ora che suona. Siamo qua in diretta su City for You, Dance City for You. Quindi For You TV va anche in TV questo programma. Quindi la cosa bella è che salutiamo anche coloro che ci ascolteranno il lunedì, perché il lunedì facciamo noi una puntata speciale su YouTube, quindi potranno recuperare la puntata. Complimenti Cecilia.
1: Grazie, grazie, sono proprio contenta questa.
0: Ma ti chiamano, Cecilia o Cecilia?
1: No, io mi chiamo in mio paese Cecilia, in Italia Cecilia. Perché come ti piace?
0: Nicola
1: come
0: Neri.
1: Ti piace?
0: Nicola Neri ti hai chiamato Cecilia. Cecilia, come a fare?
1: Poi gli amici così mi chiamano Ceci, a me mi chiamano, ma quando faccio i miei concerti dico applauso a Ceci.
0: Salutiamo Nicola Neri che ci ha messo in contatto, quindi è doveroso. Poi un amico comune, un grande della radio in Italia. Allora, partiamo subito. Quando sei arrivata in Italia?
1: Allora, sono arrivata negli anni 90.
0: Okay.
1: Anche prima, però io non ho buona memoria, non mi ricordo.
0: Vabbè, primi anni 90?
1: No, come, sì, diciamo più o meno così.
0: Okay.
1: Primi anni 90.
0: Ma sei arrivata già subito con la musica o sei arrivata in Italia e non so, facevi un'altra cosa e poi sei arrivata alla musica?
1: No, io sono arrivata qui a fare un concerto.
0: Okay.
1: Un'amica mia che si sposava a Monte Carlo.
0: Ma dai.
1: E così poi mi sono messa in testa che volevo rimanere, perché sai, Costa Rica è un paese piccolo, no?
0: Certo. Quindi facevi musica già?
1: Sì, sì, sì, io cantavo, io so fare solo quello, io per fare contenta mamma ho fatto psicologia, però ti dico la verità.
0: Quindi,
1: voglio cantare.
0: Il tuo paese di provenienza?
1: Costa Rica è l'unico paese al mondo che non ha l'esercito.
0: Oh,
1: sapevi questo?
0: Fantastico.
1: Lo sapevi?
0: Allora, la prima canzone che tu hai cantato?
1: La prima canzone che io ho cantato
0: quando eri piccola?
1: Quando ero piccola, sicuramente quella che cantava la mia mamma al mattino. Si svegliava alle 4 del mattino tra lei e il cantare dei gallo, dei galli, lei cantava che sera, sera, voleva. Però la canzone che a me è piaciuta di più, sai, quando
0: facevi i tuoi live?
1: Sì, vedevo Raffaella Carrà.
0: Ma dai,
1: sì,
0: come fa? Come fa?
1: Allora io. A me piace tutte le canzoni di Raffaella Carrà, quindi io sognavo di diventare come lei, no?
0: Fammi un pezzo di Raffaella, vediamo come la fai.
1: Per esempio ho fatto Fiesta.
0: Sentiamo come fa.
1: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Che fantastica, fantastica sta fiesta. E sta fiesta con amigos si senti.
0: Bellissima. Brava, brava. Quindi da lì poi sei arrivata in Italia. E poi qualcuno in quel concerto che hai fatto a Monte Carlo ti ha notato? È successo?
1: No, io mi sono notata da sola.
0: Ti sei proposta?
1: Ma te spiego, no, ti spiego perché. Io penso che, allora, non è il mio karma. Io tutto ciò che voglio devo lottare, decidere, mettermelo nella
0: mi
1: testa.
0: Mi trovi d'accordo.
1: E io penso che quello che tu hai in testa prima o poi si realizza.
0: Arriva.
1: Io volevo cantare, nonostante avevo i miei genitori che tuttora mi dicono ok, sei famosa in Europa, in Italia, ma che lavoro faccio, ecco, quindi quindi loro non erano d'accordo, ma anche è una
0: lavoro.
1: Realtà che esiste ancora, perché ti dicono guarda, faccio la cantante, sì, il lavoro, ok, c'è qualcosa. E allora io che stavamo dicendo, sono dimenticata.
0: No, ma la cosa che è importante, che non è solo in Italia allora questa cosa, che di lavoro cosa fai quando è con la musica, cioè anche non è perché tutti dicono in Italia è così, no ragazzi, non è solo in Italia così. Cioè, di solito i genitori vorrebbero vedere il proprio figlio studiare e diventare un pezzo grosso.
1: Certo.
0: Cioè, capisci, dai.
1: Però noi siamo dei pezzi grossi.
0: Un pezzo da 90, anche 100. Allora, da lì ti sei proposta, quando è arrivato il primo disco? Per esempio, abbiamo sentito il Meneito. Meneito.
1: Sì, quello stava poi primi anni 90. Primi anni 90, che io mi sono proposta alle casse discografiche, l'abbiamo fatta questo. E come ti ho detto, guarda, sinceramente io avevo altre idee in testa, perché io di base sono una cantante più di boleros.
0: Ah, ok.
1: Di boleros. Infatti io sono uscita con il Talisman, le prime trasmissioni televisive le ho fatte con il Talisman.
0: Io tra poco ti farò poi una bella sorpresa.
1: Ah, sì?
0: Perché io ho studiato molto quello che hai fatto tu. I dischi tuoi li ho, alcuni li hai portati tu, alcuni poi magari li recuperiamo più avanti. E quindi ti faccio ascoltare.

0: bellissimo. Allora,
1: te lo ricordi?
0: Oggi Cecilia è venuta a presentare il disco nuovo, cioè non è venuta qui solamente a portarci, a farci ballare, perché ha un'energia veramente, è un fiume in piena, sei, di energia. Quindi tra poco andremo nell'altro studio, nella seconda parte di 90 ore, ascolteremo tutti i tuoi successi che non sono in vinile, e quindi volevo chiederti già in anticipo come si chiama il pezzo, dove lo trovano e come possiamo seguirti sui social. Quindi facciamo un po' di public relation con i nostri ascoltatori. Il disco nuovo esce, è uscito perché questo weekend esce, e si chiama il disco nuovo
1: Rompen las cadenas, rompi le catene.
0: Oh, rompiamo queste catene e sentiamoci un po' più liberi.
1: Ecco, proprio dalla libertà di lasciarsi, sì, andare, e con lasciarsi andare col ballo, col ballo della Ceci.
0: Balliamo con la Ceci. Però se io ti voglio cercare su Instagram, su TikTok, su Facebook, su YouTube, sei su tutte le piattaforme?
1: Sì, sono su tutte le piattaforme.
0: Quindi Cecilia Gale.
1: Sì, non fanno fatica neanche a trovare, perché non ci sono tante Cecilia Gale sui social, quindi.
0: Che poi alcuni possono, magari quelli che ti seguono anche negli anni 90, dicono Megan Gale è la tua parente?
1: Magari, no, quella è piena di soldi.
0: Ma poi lei è scritto, in italiano è scritto Gale, lei invece Gale. Con la Y centrale.
1: Giusto. Se qualche volta mi dicono Gaynor, Cecilia Gaynor, no, che la Gaynor è ancora più ricca, più famosa e ricchissima.
0: Bellissimo. Allora, prima di andare in pubblicità, perché abbiamo fatto già la prima parte, quello che ti volevo raccontare è raccontare soprattutto di una persona come me che in quel periodo metteva i tuoi dischi, e che in quell'estate 1998 il Pam Pam che abbiamo suonato prima è diventata una sigla. Ce lo vuoi ricordare?
1: È diventata, perché nasce di là, di questa opportunità, è diventata sigla nel 98 di tutti i club mediterranei nel mondo. Poi allora divenne sigla di M6 in Francia, quindi di là una scia di opportunità. E qua in Italia sigla dappertutto.
0: Quindi quando io leggo per esempio i crediti nel disco, cioè nel senso, con chi l'hai scritta il Pam Pam?
1: Mio produttore storico, Pippo Landro, che dopo io devo tantissimo questo progetto, però non l'ho fatto con lui questo, anche se il passito per atrás l'ho fatto, questo che
0: sì,
1: a settembre, e questo l'ho fatto con Antonio Suma. No, perché non è che non volevo farlo con lui, è che lui non stava bene, almeno così mi ha detto.
0: Certo.
1: Non lo voleva più fare, sì. E sono molto contenta di questo progetto e sono sicura che vi piacerà.
0: Oh, che bello! Vai, noi andiamo in pubblicità, nel frattempo giriamo ancora con Leo Chan e con El Tiki Tic Tac. Torniamo tra poco, perché ancora abbiamo dei vinili da ascoltare. Tra poco c'è il Tipi Tipitero e poi andiamo di là in studio per farvi ascoltare il disco nuovo e anche il penultimo, perché ci piace.

0: Anche se non sembra, ma anche questa sono io.
1: Bentornati, seconda parte di 90 all'ora. Quest'oggi siamo negli studi di Dance City for You e for You TV. C'è Max in regia con Marco e quest'oggi abbiamo in studio con noi una ventata di freschezza, di estate, di energia che si chiama Cecilia Gale.
0: Eccomi, che bello!
1: Anzi, salutiamoci così con un bel pam pam.
0: Sì, ripetalo!
1: Allora, abbiamo fatto la prima parte dove abbiamo imparato a ballare, cioè abbiamo di nuovo fatto le ripetizioni, perché io lo sapevo ballare, del pam pam, e adesso invece siamo nella seconda parte vinilica. Tra poco ci trasferiamo di lì, perché tu oggi ci hai portato il disco nuovo che tra poco ascolteremo in anteprima, perché poi la prima volta che lo mettiamo in radio è una cosa bellissima. Questo weekend esce il disco nuovo, ma stiamo facendo anche un po' di storia, perché dobbiamo ricordarci che lei non è arrivata adesso. Tu ascoltatore dici: ma chi è questa cantante, non la conosco. No, lei c'ha un po' di esperienza qua, eh.
0: Sono quindi la signora del pam pam e il tipi tipi tero.
1: Oh, ecco, quindi un po' di storia, giusto per farvi capire con chi stiamo parlando. Ma poi ci piace anche conoscere gli artisti, perché loro di solito sono abituati a una telefonica di 5 minuti dove non li vedi nessuno, oppure se ti fanno un'intervista ti dedicano poco tempo. Noi a 90 all'ora invece ti dedichiamo una puntata.
0: Grazie,
1: capisci?
0: Cioè, sono contenta e felice.
1: E poi c'hai i tuoi vinili, quindi li puoi proprio mettere tu, sì, li ascolti.
0: Un po' della mia storia. Peccato che non sono riuscita a recuperare tutti i vinili. Non
1: sono
0: arrivata in tempo. Alcuni ce l'ho in Costa Rica e li ho ordinato anche su sì, però non mi sono arrivata in
1: non
0: tempo.
1: Non c'è problema.
0: Allora
1: no,
0: significa che mi devi far tornare per fare un'altra
1: puntata.
0: Esatto,
1: portata. Quello che ti volevo dire io è: al prossimo disco che ci fai, torni e ascoltiamo gli altri vinili che abbiamo ascoltato in questa puntata, così magari facciamo due puntate anche un po' diverse. Cecilia Gale, stiamo raccontando la sua storia, ma quando tu hai scritto il pam pam, per esempio, c'è un'ispirazione, qualcosa che ti ha portato a scrivere il pam pam? Cioè, com'è nata il pam pam?
0: Allora, io mi ispiro sulla gioia e sulla voglia di coinvolgervi e lasciarvi andare con il ballo, ecco, e prendere il meglio della giornata.
1: Sì, ma come nasce il
0: No, questo nasce con un gruppo di ballerini che magari portiamo le idee, no? Portiamo le idee di come vorremmo che fosse il balletto. Mi ricordo però che sì, Pippo Landro, mio ex produttore, mi aveva detto semplicemente che voleva fare questo gesto.
1: Questo pam, pam, pam, pam.
0: E noi abbiamo lavorato.
1: Come se fosse un tuca tuca.
0: Sì, una cosa del genere. Okay. E noi abbiamo lavorato intorno a questo.
1: Mi sono permesso di fare il paragone un po' perché mi hai citato poc'anzi.
0: No, però mi piace perché ti ho raccontato prima che io ho fatto un album intero dedicato a Raffaella Caracchè, la mia musa ispiratrice.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sì.
1: Lo sai cosa c'è in sottofondo?
0: Sì. Pata pata. Una delle mie prime canzoni, comunque sono contenta di aver fatto l'album, una canzone sua, perché sai, lei è storia. E poi io vorrei fare una fine come lei. Lei è morta sul palco, vero?
1: Sì,
0: papà,
1: credo,
0: io voglio morire sul palco.
1: Credo
0: perché
1: che
0: io
1: tutti
0: non so fare niente altro, voglio morire sul palco, che mi venga un colpo sul palco. No, no, no, non adesso,
1: Tutti abbiamo tutti gli artisti abbiamo un po' quest'idea, no? Salutare tutti quando siamo nel momento dove noi facciamo quello che ci piace.
0: Certo, certo, certo.
1: Allora, di questo disco, di questo vinile, c'erano anche altri successi. Per esempio, ho visto che c'era Guantanamera, che poi hai fatto anche nell'album dove c'è le pam pam, e c'era poi la Macarena, quindi siamo tra il 95 e il 96. Però io, che sono ascoltatore di 90 all'ora, dico sì, il pam pam. Ma poi cosa ha fatto Cecilia Gale? Mi faresti ascoltare cosa hai fatto poi dopo?
0: Questa io penso che la conoscono. Vado?
1: Sì. Vai, vai.
0: Eccola.
1: Metti il tuo vinile. Non l'ha mai sentita così, secondo me.
2: Che bueno.
0: Bailamos
1: il tipi tipi tiero. Questo era proprio da DJ, mixabili.

0: ma chi era lui che faceva buono buono buono?
1: Mena.
0: Mena?
1: Cubano, bravissimo, un grande,
0: ma che voce,
1: esponente della musica latina.
0: Ma è bravissimo, infatti, io lo voglio conoscere, me lo devi portare.
1: Te lo faccio conoscere perché è un grande cantante. È uno che ha fatto storia nel panorama musicale cubano.
0: Bravissimo.
1: Bravo.
0: Sì.
1: Io sono stata fortunata ad avere questi grandi collaboratori, perché anche Céspedes, Virginia fanno parte, che fanno i cori, arrangiatori, no? Perché io le canzoni penso che sono riuscita ad arrivare a questo livello di coinvolgimento perché c'è stato questo connubio tra gusto europeo e
0: gusto latinoamericano, tra virgolette.
1: E gusto latinoamericano. Sì.
0: Bellissimo, bellissimo, complimenti.

0: Certo, invece è diventato simile, ha fatto qualche giro oltre al successo di essere ballato in Italia e anche in tutta Europa, no?
1: Sì, direi anche qualche quasi tutto il mondo, perché è una canzone che ha fatto il giro un po' dappertutto. E direi che dopo quasi 30 anni sono classici di balli di gruppo, sì. Cosa chiedere di più alla vita?
0: Bellissimo, penso. Bellissimo, complimenti. La cosa più importante...
1: Sei tu che stai indietro, che dice che il pam-pam lo mettevi una volta, ma non capisci niente.
0: Hai ragione, perché quando...
1: Ma lo riprendi.
0: Hai ragione, perché io faccio un programma che si chiama 90 all'ora, metto ancora What is love? And this is the rhythm. Quindi credo che sia importante anche certo. Mettere anche i tuoi dischi, quindi certo. Lo farò, te lo giuro. Poi ti manderò il video. Ti volevo dire un'altra cosa, ma soprattutto il ritorno a casa, cioè nel senso, come lo vivi quando sei qua e poi torni in Costa Rica? Cioè, Costa Rica vai a fare la spesa di... Oh, ma Cecilia che le fa la spesa, ciao! Cioè, per esempio, come no. La vivi sta cosa? Cioè, ti riconoscono?
1: No, neanche qua in Italia mi riconoscono più.
0: Non ti riconoscono?
1: No.
0: Pensavo che magari tipo, nel tuo paese...
1: No, però il problema è che sono talmente diversa quando sono sul palco che quando non faccio la vita normale, io so cosa hai sul palco, so... Con i push-up, tacchi alti così, minigone, normalmente sono
0: vestito. Quindi non ti capita che qualcuno magari ti riconosca?
1: Sì, capita, però sì, magari nel pieno successo, magari sì. Però sai che non mi ricordavo, dico, ma che se vuole, cosa vuole? Che mi sta a guardare a fare quello? Me lo dimenticavo. No, l'ho vissuto, ti dirò, tutta questa fortuna l'ho vissuto in un modo molto tranquillo, molto sereno, no? Ci tengo ad essere così, ecco, perché se rinuncio alla mia vera identità, allora vuol dire che
0: certo.
1: No. E mi piace il pubblico.
0: Come hai vissuto il cambio della musica negli ultimi 30 anni? Nel senso che quando tu facevi il pam pam e il tipi tipitero, c'era un tipo di musica latinoamericana che andava sopra... Io parlo di Italia, ma comunque a livello anche europeo. Adesso la musica latinoamericana è diventata un po' come se fosse un fenomeno più di massa commerciale, tipo vedi Bad Bunny, vedi, che so, i fenomeni Luis Fonsi, quelle cose che sono nate ultimamente. Nel senso, questo cambio musicale, non so, di non fare più tanto il balletto latino, ma di essere un disco latino come se fosse un pezzo pop, l'hai notata questa differenza?
1: Ma non io so. Penso che non c'è bisogno proprio. Io sono nata facendo i balletti di gruppo, allora su ogni canzone faccio il balletto, però le canzoni nascono e la gente fa il balletto, quindi
0: sì,
1: non è che è cambiato più di tanto.
0: Nasce il contrario.
1: E poi per voi è una novità di sai, vedere tutto questo percorso, questo cambiamento. Per me non è un cambiamento,
0: è sempre uguale.
1: No, è uguale, no, perché la musica si evolve, cambia, però da noi ci sono sempre stati un po' questo genere di musica, quindi no, sono molto contenta che la mia musica è riuscita ad arrivare nei vostri cuori.
0: Vabbè,
1: nelle
0: certo.
1: vostre case, e grazie a voi io esisto.
0: Certo, qua c'è una Macarena sotto, senti che versione, era proprio una versione diversa, eh.

0: Adesso io ti preparo un disco. Prima di andare nell'altro studio ti voglio far sentire un disco mio, dato che poc'anzi mi hai detto che avevi fatto un disco, ma non ce l'abbiamo in vinile, quindi io ti faccio sentire una chicca. Va un'anteprima, bene.
1: Ok.
0: Se vuoi,

0: fare il tuo disco nuovo. Nel frattempo dice: io sono qua oggi a 90 all'ora con lo zio Peter per presentare il disco nuovo.
1: Ah, ok. Ciao amici, sono per quelli che si sono collegati adesso, sono Cecilia Gaeli, sono qua con lo zio Peter per presentare il mio nuovo.
0: Io ti faccio vedere, cioè faccio vedere a loro chi eri.
1: Ah, ok.
0: C'è anche il balletto spiegato dietro. Fantastico, ragazzi.
1: Per presentare il mio nuovo singolo uscito proprio
0: questo weekend.
1: Quindi fresco, nuovo. Quindi andate, potete trovarlo dappertutto, in tutte le store. Potete andare a cliccare, a vedere il video. C'è anche il tutorial per imparare a ballarlo. Non è importante ballarlo come dico io, però l'importante è che la mia musica vi aiuti a lasciarvi andare. So, come dice il titolo, rompi le catene, lasciati andare, rompe tutte le catene che vi impediscono di prendere il meglio della giornata.
0: Allora, io ne approfitto quest'oggi di avere qui con me Cecilia Gaeli perché voglio fare una cosa carina, perché poc'anzi mi hai nominato questo disco. Io per l'estate esco con un EP, quindi significa ho fatto un paio di cover e ho fatto ricantare due pezzi dell'estate degli anni 90.
1: Okay.
0: E tu uno di questi pezzi l'hai fatto e adesso io te lo faccio ascoltare per la prima volta, A 90 anni ascoltiamo per la prima volta, e ne approfitto che tu sia in studio con me a farmi da madrina. Secondo me mi porterà tanta fortuna.
1: Okay.
0: Adesso lo preparo tutto in diretta, ragazzi.

Sei pronta? Io farò lanciare il disco nuovo dello zio Peter a Cecilia Gayle, che vi fa ascoltare per la prima volta a 90 all'ora uno dei due dischi nuovi dello zio Peter. Metti per favore play, grazie. Sentiamo.

0: Dancing for You e For You TV per la parte dove ascolteremo il disco nuovo di Cecilia Gayle. Come si chiama il disco nuovo di Cecilia Gayle? Come si chiama?
1: Rompen las cadenas.
0: Rompiamo le catene.
1: Rompi le catene.
0: Torniamo tra poco, state lì.
2: Radio Gibson, the best of web radio.

0: ce la stiamo ballando qui, eh? Bentornati in terza parte di 90 all'ora. Siamo nello studio, quello proprio principale, dove vanno tutti i programmi di Dance City for You. Non ci sono i giradischi perché questo disco è uscito in digitale, in versione digitale su tutte le piattaforme. Ed era uscita a settembre, se non sbaglio.
1: È stata uscita a settembre, però parlando dei dischi, io vedo che c'è un ritorno e speriamo che tornano.
0: Magari ti faccio una sorpresa. Ti faccio una sorpresa la prossima volta che torni.
1: Sì, sì,
0: Cecilia Gayle, 90 all'ora. Siamo in diretta dagli studi di Dance City for You, for You TV. Siamo nel nostro appuntamento classico. Abbiamo fatto già due parti con i vinili che hanno fatto la storia della sua carriera. Quindi abbiamo ascoltato soprattutto e ballato El Pam Pam e il Tipi Tipi Tero, che io veramente amo la follia, ma tutti gli altri che poi ha fatto nella sua carriera, tipo il Tic Tic Tac, il Ciuteo Chan. Abbiamo presentato in anteprima il mio disco nuovo che si chiama El Talismane, che lei aveva fatto proprio negli anni 90, e quest'oggi invece parliamo anche del disco nuovo. Questo qua è uscito a settembre con Pippo, hai detto?
1: Con Vivo l'Angela, sì, con la New Music.
0: Quindi se io voglio andarlo a cercare sulle piattaforme, cerco come titolo?
1: Cecilia Gayle e Passito Patras.
0: Passito Patras, che significa?
1: Un passo indietro, che è una figura di ballo molto utilizzata,
0: okay,
1: soprattutto nei balli latinoamericani. Dici un passo in avanti e un passo indietro, come diceva Ricco Martin. Un, dos, tres, un passito pa'lante, Maria.
0: Hai fatto anche il balletto. Hai fatto anche il balletto di questo
1: sì, disco. Io tutti i miei balli, tutte le mie canzoni hanno il balletto.
0: Fantastico.
1: Che comunque è un invito soltanto, un punto di riferimento, perché io ci tengo moltissimo che ballate come volete.
0: Certo, dobbiamo ballare cosa. La tua musica.
1: Dovete lasciarvi andare, infatti questa sempre ci tengo moltissimo a coinvolgervi,
0: certo,
1: a strapparvi un sorriso, questo è il mio obiettivo.
0: Cecilia Gayle oggi ci presenta il disco nuovo. Il disco nuovo come è nato?
1: E il disco nuovo è nato sempre con questa voglia di trovare un ritmo coinvolgente.
0: C'è stata un'idea che com'è nata l'idea del disco nuovo? Da dove è partita l'idea del disco nuovo?
1: No, allora io sempre ho bisogno di fare dischi nuovi, quindi l'idea parte di lì, che arriva l'estate, soprattutto l'estate, non potevo fare un disco a settembre,
0: certo,
1: e non farne uno ad estate. Comunque sono tornata alla grande. Ha fatto un po' un periodo di pausa, però l'idea sempre di fare canzoni che abbiano anche un messaggio, perché in questo momento che siamo circondati di
0: cose non tanto bellissime,
1: cose
0: positive,
1: non tanto bellissime, allora volevo un testo che vi invitasse a lasciarvi andare per qualche minuto,
0: certo,
1: no?
0: Dimenticarci di le cose negative,
1: per rompere un po' le catene, soprattutto quelli che si bloccano mentalmente, perché alla fine tutto sta nella cabeza, tutto è nella testa, e non tutto, perché non è tanto facile, perché ci sono i problemi veramente tanti seri,
0: certo,
1: che non è facile dire ok, mi sveglio e cambiamo, no, però sforzarsi qualche volta ci aiuta a regalarsi quel minuto, quel 5 minuti di sorriso, di felicità. Non guasta.
0: Ma quest'estate sarai anche in tour?
1: Sì, io spero che mi chiamano a lavorare dappertutto. Però sì, comincia, arriva l'estate e mi chiamano, e questo
0: booking,
1: sono molto, sono molto contenta, perché sono stata sempre molto accolta,
0: molto bene, certo,
1: e mi diverto tantissimo quando faccio i miei concerti.
0: Io voglio ascoltare il disco nuovo. Quindi ci fai la presentazione, dici, su Dance City for You e su 90 all'ora con lo zio Peter c'è...
1: Amici per Dancing
0: City for You.
1: City for You, assieme allo zio Peter, vi presento il mio nuovo singolo, Rompen las Cadenas.
0: Sentiamolo, vai.

0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Adesso che l'hai sentita, ti voglio. Vediamo se hai visto anche il video. Vediamo, ti devo insegnare.
0: Dai, insegnami. Okay, molto mettiamo un semplice. Po' in sottofondo, per favore,
1: molto,
0: regia.
1: Molto
0: Marco.
1: Semplice, molto semplice. Uno, dos, rompe las cadenas y siente el calor. Oh, hai visto quanto è semplice?
0: È facile, quindi uno, due,
1: giro. Sì, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 8, ripetiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fantastico, ho imparato subito ragazzi, rompiamo la catena per l'estate 2026 con Cecilia Gayle, il disco nuovo qui a 90 all'ora. Voglio ricordare a tutti che potete ascoltarlo da questa weekend, da questo fine settimana. Perché? Perché ovviamente lei vi vuole far ballare quest'estate con questa musica nuova, però ha tutti i suoi successi che abbiamo ascoltato, una parte dei suoi successi che abbiamo ascoltati in questa puntata. Voglio ricordarvi anche che il ballo è una cosa che unisce, quindi soprattutto quando ballate questi balli di gruppo è una cosa incredibile ragazzi, tutti si mettono lì e vogliono, magari non ballano bene, alcuni sono anche buffi, però è una cosa che ho visto che crea dipendenza, cioè dopo che balli il primo poi vuoi ballare il secondo.
1: Certo, è una grande occasione per interagire, per lasciarsi andare,
0: poi quindi, per conoscere anche nuova gente.
1: Certo, ci metti lì. Di sicuro se ti lasci andare liberamente torni a casa con un sorriso e si dormi meglio,
0: e magari trovi anche la ragazza o il ragazzo.
1: No, si sa, no, me le conosco moltissimo, perché molte mi dicono, ma sei col Pam di Pipitero, mi sono innamorata con le tue canzoni, sei parte della mia storia.
0: Allora, facciamo un riepilogo. Quindi il pam pam come si balla? Cioè, partiamo,
1: sì.
0: Bailar.
1: Oh, ma quella numero magari meglio facciamo. Oh, ma sì, ma lele su pam.
0: Quindi veloce, cioè, lo facciamo così.
1: Uno, due. Oh, ma sì, ma lele.
0: Quindi okay, uno, perché? Due, tre, quattro.
1: Pam pam. 5, 6, 7, 8.
0: Oh, ma sì, ma lele su pam pam. Ok, quindi questo qua è il balletto del pam pam. Invece il tipitipitero era
1: Voulez-vous danser, voulez-vous chanter, e il tipitipitero.
0: Quindi avanti e indietro?
1: Sì, questa c'è più facile ancora. 1, 2, tipitipitero.
0: Tipitipitero, vai avanti.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Guarda che io poi me lo dimentico.
0: Certo, quando c'era musica.
1: Due qua e due di qua.
0: Okay, ok, quindi abbiamo fatto, quindi
1: guapa bonita. Non avevo commesso, mi sa che mi ricordo.
0: Eh sì, ma
1: sotto.
0: ci sta.
1: Giù,
0: ma siamo...
1: giù, e su.
0: Fantastico. Almeno così poi potete guardare questo video per fare i fighi quando quest'estate sarete in spiaggia a ballare il tipitipitero e il pam pam, ma anche rompemos la catena.
1: Rompiamo le catene, potete dire l'ho visto da zio Peter, ho visto zio Peter che me l'ha insegnato a ballare.
0: Fantastico.
1: L'abbiamo insegnato là, abbiamo visto anche la Ceci che l'ha insegnato.
0: Ma prima di questi due dischi avevi fatto anche qualcos'altro, prima di settembre avevi fatto una pausa? Qual era il tuo disco, ultimo disco che
1: mancavo,
0: magari lo mettiamo...
1: Mancavo da un pochettino, quindi...
0: Perché volevo andare a cercare, sì, poi una cosa da mettere come chiusura di questa prima parte di 90 all'ora, che poi tra poco ci trasferiamo di nuovo di là,
1: sì,
0: magari mettiamo qualcos'altro.
1: Sì, per esempio ho fatto... Mi piace molto questa canzone, L'importante è finire.
0: Ah, ma l'hai
1: l'importante
0: fatta tu?
1: Sì, l'ho fatto, l'ho riarrangiata... I'm ritmo di baciata.
0: Ma dai.
1: Sì, ritmo di baciata. Non l'hai mai sentita?
0: No, come faceva?
1: Una grande cosa,
0: cioè,
1: sì.
0: Come faceva?
1: Aspetta che so, devo togliere la mente. Ora llegará él, abre piano la puerta y se acuesta en mi cama. Después, de improviso yo siento sus manos en mi cuerpo y mis piernas que tiemblan. Después. A ritmo di bachata.
0: Bellissimo.
1: E poi adesso che siamo in estate avevo fatto anche, perché prima del Covid avevo fatto un album che lo stavo dedicando all'Italia, che avrei chiamato Te amo Italia. E ero riuscita, il primo singolo era l'importante finire, il secondo è ho fatto un'estate al mare.
0: Ma dai, di Giuni Russo.
1: Sì, bellissima.
0: Ma tempo lo sai?
1: Reggaeton merengue, mettetelo perché lo potete trovare.
0: Bellissimo.
1: E questa è molto bella.
0: Ma lo sai che io di Giuni Russo quest'estate faccio la cover di Alghero?
1: Ma mi eviti sempre, hai fatto il talismano, ma sempre mi stai spiando,
0: esatto.
1: Tu mi stai spiando.
0: Ha fatto
1: questa e vuoi fare anche... Ma sei un copione.
0: Esatto. Però spero di farlo bene.
1: Sì.
0: Va bene. Allora io ti auguro un in bocca al lupo di cuore. Spero che tu tornerai a trovarci presto con un,
1: certo,
0: disco nuovo. E così metteremo tutti gli altri vinili che non abbiamo messo in questa puntata qui.
1: Ve le faccio mandare da Costa Rica, se no sicuramente mi arrivano anche quelli che ho ordinato su internet.
0: Certo.
1: Quindi ci vengo volentieri perché ho trovato un ambiente molto familiare. Mi avete accolto molto bene, grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno?
1: No, saluto tutti voi, vi voglio bene, ci vediamo in giro.
0: Perfetto.
1: E mi raccomando, scaricate il mio nuovo singolo, andate a vedermi, seguitemi anche sui social, Cecilia Gay Genova, Ancona, York, Livorno, Empoli.
0: Cecilia Gayle con il disco nuovo a 90 all'ora. Noi torniamo tra poco di là, continuiamo la seconda parte con i vinili e io ti auguro veramente buona estate, ci vediamo presto, un bacione,
1: besos, buona estate,
0: dopo.
1: Ciao,
0: a dopo. State con noi.
1: Ciao.

parte per ascoltare il disco nuovo e dedichiamo questa puntata a Cecilia Gayle. Mettiamo un po' di dischi latini degli anni 90 e 2000, ma anche le nostre nuove produzioni. Ad esempio, sul lato A del mio nuovo disco, in uscita

facciamo anche un po' di balli di gruppo, eh? Quindi state con noi, noi ce la balliamo nel frattempo e dopo andiamo in pubblicità.

penultima puntata, diciamo così, ancora primaverile, perché poi partiamo con i dischi dell'estate. Ma in queste puntate che faremo prima dell'estate vi anticipiamo già il nostro mood estivo. Dedicheremo due puntate alla musica latina con 90 all'ora, la prima questa con Cecilia Gayle, e poi prossimamente ci sarà un altro ospite. Non vi posso anticipare molto, ma è sempre del mondo latino. Ma adesso ci sono loro, Los Del Mar.

Macarena, che ha fatto poi un grande successo in tutto il mondo, ma il disco era uscito, ragazzi, almeno un paio d'anni prima, perché era un disco del 1994. Poi qualcuno dice magari anche prima, Los del Rio, Los del Mar, insomma, diverse versioni. Noi in Italia abbiamo ballata anche grazie ai Los Locos, Los Locos che poi ci hanno fatto ballare nel 1999 un discone che è tornato di nuovo in voga grazie al mashup col disco che ha vinto Sanremo, e sto parlando proprio di quello di Per dirti sì, per sempre sì di Saldavinci, che è stata velocizzata ed ha assunto una nuova veste. Ma sentiamo l'originale, ovviamente è sempre una cover, è Il Dueño de los Swing.

La prossima ovviamente non la mixiamo, non la mixiamo perché è troppo veloce e questo è invece un ritmo bassissimo. Ma la facciamo partire da qua. Puntata latina dedicata ai successi che ci hanno fatto ballare, ci ha fatto ricordare anche delle estati degli anni 90 e 2000, rigorosamente in vinile, l'abbiamo fatto poc'anzi con Cecilia Gayle, infatti la puntata è questa ventata latina prima dell'estate, ci sta, dai. In sottofondo sento arrivare un altro disco che poi, se ci pensate bene, era uscito in estate, ma in Italia è arrivato proprio nell'autunno del 2003. Loro si chiamano Aventura. Era proprio un'ossessione quel disco in quel periodo lì.

parlare con tanti successi, uno dei quali era il remix di Oi Maria, per esempio, i suoi come FR Connection, Listen Up ad esempio, e tante altre produzioni. Aveva prodotto anche la moglie, la fidanzata Kay Bianco. Quindi tanti successi in quel periodo, ma poi la seconda parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica latina e adesso produce anche tanti altri successi. Ci fermiamo, tra poco ultima parte di 90 all'ora qui con lo zio Peter. Tra poco sarà

Io sono lo zio Peter e siamo negli studi di For You, Dance City For You e For You TV. Ringraziamo ancora Max e Marco in regia. E ne approfittiamo, ragazzi. Ascoltiamo un disco latino dello zio Peter, remix Malo, Turati Bros.

la versione di Mano fatta con Peer Mouth, Mauri Pirotti, che poi è stato il produttore anche di Il Mio Rise Up, cantato da Anneli e Dani. Turati Bros con Elion che ha cantato i dischi nuovi dello zio Peter, che abbiamo ascoltato in anteprima, solo in anteprima in questa puntata di 90 all'ora. Prima abbiamo ascoltato con Cecilia Gale Talisman e poi The Rhythm Is Magic.

la mixiamo così. E mi trovo un po' lungo, perché qua c'è ovviamente la console di mezzo, la console di Dance City for You, però ci sto, dai. Pensateci, magari metteteci bene, mettete voi una bella parola, una buona parola per me. Sai com'è? Magari vengo a fare il programma qua. Uepa! Dal 2025, il disco che abbiamo ascoltato prima, la versione Malo di Elion e Turati Bros, remix by Zio Peter e Pirmaut. Adesso invece andiamo nel 1997. Questo era un disco che si ballava, ma c'era anche un balletto. E potevi ballarlo come volevi, ma c'era un balletto proprio dedicato. Un, dos, tres. Ricky Martin, ne abbiamo parlato poc'anzi quando c'era Miranda, era la ballerina di Ricky Martin, e questa è Maria.

fai due percussioni così. Però ci ho provato, ragazzi, va bene così. Tutto live, siamo in diretta. Dance City for You ci ospita quest'oggi nei propri studi. 90 all'ora. Questa è una chicca, eh? Attenzione. Questa chicca compie 30 anni. 30 anni fa, in questo periodo, arrivava dall'America. Il remix Rosabelle di Gloria Estefan.

percussioni che ti mandano fuori. Poi ragazzi, quando esci dal tuo, dalla tua zona comfort, con un altro setup magari ti viene anche più difficile. Quindi ci sta che l'errore ci deve stare.

magari anche settimana prossima, chi può dirlo, con un altro esponente della musica latina. Questa volta abbiamo avuto con noi Cecilia Gayle, ci ha presentato il disco nuovo e poi ne abbiamo approfittato anche per presentare i nostri dischi nuovi, le nostre produzioni, che sono The Rhythm Is Magic e Il Talisman, cantate da Elion, quella che ha cantato Malo. Quindi troverete tutto questo dalla prossima settimana su tutte le piattaforme digitali, ma anche in vinile. Quindi troverete il vinile dove c'è un EP con tutti i successi che abbiamo appena detto, e poi sul lato B ci sono i remix per l'estate di Malo, no, di Malo, di Rise Up, cioè tutti questi titoli. Va bene, grazie a Max in regia, a Marco per la radio e quindi Dance City for You ci ha ospitato, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno visto, guardato, ascoltato, commentato, e anche soprattutto per la replica di YouTube lunedì alle 21. Dallo zio Peter è tutto, grazie a tutti, buon weekend e vi lasciamo con la programmazione classica.

0: RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
13: Radio Gibson.
12: Che sito stai guardando?
13: Radio Gibson.
12: Ma sai dire solo Radio Gibson?
13: No.
12: E cosa sai dire d'altro?
14: Ciupa. Radio Gibson.
15: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter è pronto.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation,
0: il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 36 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica da vivere.
3: Scusa se ancora

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson. Make a difference.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Parlano di me, una donna facile con le difficoltà.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 40 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Che

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Be to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 50 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso.
4: In sequenza continua.

I più suonati.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimane solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23:38.

0: domenica.
1: Radio Gibson New Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: Note d'amore. Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Ma è inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro.

ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.

0: Note d'amore. A quest'ora su Radio Gibson ci piace sognare.
1: Bye.